No su, scopa poi so da dico su, to li con su to aroma, letto che di acritico. Che ho posto vili zomaste, me fa ma smogita zomaste, alivia posso te gli asume, sto val sto pingi picco.